Mi sembra di sentire la voce di un mio antico produttore. Ma come? Finisce così. Senza un